si kuma sura yi dida kuda sinu li upo obere lo si kusayi nitori poko won si gboron lo opo lo obere lo si sore enu nitori poko won si ko won.